vedette, che tanta felicità hai già gli accaduto a stami, e simplemente apprendi che il cielo sento alcanzare, pensando che vuoi amare. Ora solo quedo así, quita mis ojos de ti.